0: Magari c'è una dotazione a fico penale, che ha visto la data finale, e ha messo il registro, no?
1: Can I address the Continental Court of the Southern Esquire?
2: Approach, when not at American 2063, is it?
3: Polaris 181, buenas noches, 9 millas, 2 9 izquierda.
0: Can 2063, please.
1: Nación pista 2 9 izquierda.
0: 10 to 9000, clear. 10 to 9000, clear.
3: Polaris 181.